rimanga così. Sto cercando i capi, chissà se c'è sta e mi ha messo a filare. Poi ci va di vicino, accarezza i capi e ci dica così.